0: metro gigante.
1: Sì, sì, metro.
0: Mare, mare, metro.
1: Mare, sì, metro.
0: Sì, la Ricchichito.
1: Sì, io me tengo miedo.
0: Ricchichito era la Bibbia. Ti immaginate il gigante alla Bibbia le cascio in cima?
1: No, eso no está escrito en la Biblia.
0: Ah, bueno.
1: Seguro que cuando se cayó hizo... ¡Pum!